Oppo di TV Suvi TV Kyu Kiti TV ti cho na kai si Am ko chi ti cho e ha ja vi mo pe mi mu da mi da khu tha zu vi lai zhe ya ge ja be chi ma ko ma vi Oppo di ti kho ti sha ti mu ta le